Diabolo, diabolo, malungolo manje, malungolo jo. Londe yoy di sukas, londe yoy di bukanak, malungolo umbulo, emanja yoy de nafa.

0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: Alarinella.
2: Alarinella.
1: Più cresce fiume, più legna vi accanna.
2: Più cresce fiume e più legna mi accanna.
1: Più vari miro e più.
2: Più vari miro e più le fate bella.
1: Le fate bella. Attacca, ormai.